0: disco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
1: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta le pubblicità non davano l'idea di venderti qualcosa, ma sembrava si accontentassero di strapparti un sorriso o un'emozione. Questa è la storia di uno spot entrato nell'immaginario collettivo senza mai uscirne.
2: Io non ho mai provato Urrà.
3: Provalo, Urrà Saiba è tutto nuovo.
2: Ah sì?
3: Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato, ma se lo mordi scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema.
2: Io non ho mai provato Urrà.
3: Ma come non hai mai provato Urrà?
2: Urrà!
1: È il 1987 quando la nuova pubblicità degli Urrà Saiba irrompe tra i palinsesti televisivi. Il concept è semplicissimo. Un ventenne dall'aria poco sveglia con grandi occhiali da vista e un ciuffo a banana che gli conferisce il soprannome di Mr. Banana, risponde alle domande di una voce fuori campo. In pochi giorni lo slogan diventa un tormentone. A domande come "Hai mai guidato un motorino?" oppure "Hai mai baciato una ragazza?" grandi e piccini rispondono "Io non ho mai provato Urrà."
2: "Io non ho mai provato Urrà."
1: Ad interpretare questo storico spot è Fabio Bussotti. L'attore, allora 24enne, ha raccontato che le riprese durarono un intero pomeriggio e che servì erano 400 ciak per girare 4 diversi spot, ricompensati con 4 milioni di lire. Non siamo sicuri se gli Urrà Saiba siano ancora in commercio. Di sicuro questo spot verrà ricordato per sempre da chi ha vissuto quell'epoca in cui uno slogan diventava una scusa per scherzare con gli amici.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questo.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un decennio in cui i film per ragazzi conquistano il grande schermo. Questa è la storia di un'avventura che ha trasformato ogni spettatore in un giovane esploratore.
2: Prima devi fare la danza del ventre.
1: È il 20 dicembre del 1985 quando i Goonies arrivano nelle sale italiane. Prodotto da Steven Spielberg e diretto dal regista di Superman, Richard Donner, il film racconta di un gruppo di amici chiamati Goonies che scopre la mappa del tesoro del pirata Willy Lorbo, che li porterà a vivere un'indimenticabile avventura per salvare il loro quartiere dalla demolizione.
3: Willy Lorbo e i suoi uomini rimasero chiusi là sotto per 5 o 6 anni e ci misero i trabocchetti.
4: Trabocchetti?
3: E io ho detto trabocchetti e chi tentava di entrare là dentro moriva.
1: Il titolo fa riferimento a Goon Docks, quartiere di Astoria dove vivono i protagonisti, e al termine in slang Goonie, con cui gli americani indicano una persona fessacchiotta.
3: Non lo dire questo, non lo dire mai! I Goonies non dicono mai la parola morte!
1: La riuscita del film è dovuta anche alle scenografie e agli effetti speciali. La creazione del personaggio di Sloth richiedeva 5 ore di trucco, mentre per il veliero Inferno fu costruito un vero galeone di 50 metri, utilizzando anche pezzi dell'attrazione dei Pirati dei Caraibi di Disneyland.
5: Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una bottiglia che sembrava vero vomito. Ho cominciato a fare dei versi così.
1: Con il suo mix di avventura, humor e momenti toccanti, i Goonies è considerato una pietra miliare del cinema degli anni Ottanta, continuando ad essere amato da vecchie e nuove generazioni per la sua capacità di far rivivere i momenti spensierati dell'infanzia.
3: Addio, Willy. Grazie.
0: Programmi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta un film diventa il perfetto connubio tra azione e romanticismo. Questa è la storia della più grande pubblicità per la Marina Militare e un particolare modello di occhiali da sole.
2: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della Marina. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Il 18 settembre 1986 Top Gun atterra nelle sale italiane. Diretto da Tony Scott, il film fa decollare la carriera di Tom Cruise nel ruolo del carismatico pilota Pete Maverick Mitchell, gli arruolamenti nella Marina Militare Americana e le vendite dei Ray-Ban Aviator.
3: Mi scusi, tenente, c'è qualcosa che non va?
4: Sì, signora, i suoi dati sul MiG non sono molto precisi.
3: Ma davvero, tenente?
4: Beh, io giorni fa ho visto un MiG 28.
5: Noi?
4: Scusami, Bruce. Noi abbiamo visto un MiG che effettuava 4 accelerazioni G negative.
1: I produttori Jerry Bruckheimer e Dan Simpson volevano che Top Gun fosse un flash dance adattato ai piloti di caccia, replicandone l'adrenalina e il fascino visivo con il volo dei jet militari. La colonna sonora con hit come Danger Zone di Kenny Loggins diventa uno degli album più venduti dell'anno. La ballata Take My Breath Away dei Berlin viene premiata con un Oscar a Giorgio Moroder, che torna a vincerne uno proprio dopo quello per Flashdance.
3: E c'è anche un'altra cosa, Maverick. C'è qualcosa di geniale nel tuo modo di volare, ma questo là dentro non te lo posso dire. Ho paura che in quell'aula tutti quanti se ne accorgano, invece io voglio che nessuno sappia che mi sono innamorata di te.
1: Ancora oggi Top Gun è uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta. Nel 2022 il sequel riporta il pubblico in sala dopo la pandemia, diventando uno dei maggiori incassi cinematografici di sempre.

0: questo momento 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: All the legends.
0: Le leggende della musica 70, 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: adesso non è a 100%. Tempo di una ricarica e torno tra poco. Su Globo Vintage, ovviamente. Scusa se è poco.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Globo Vintage Meteo.
6: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage. L'anticiclone nella giornata di sabato continuerà a interessare il centro-sud, anche se il Lazio vivrà una fase un po' più variabile per infiltrazioni di aria umida in quota, con il passaggio di nuvole alte che proprio nella prima parte del giorno saranno anche associate a qualche improvviso piovasco, più probabile tra Reattino e Viterbese. Più sole via via nel corso del pomeriggio. Ancora una giornata molto calda, con temperature che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Travimeteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Questa è la storia.
15: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: d'opera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
6: Senza interruzioni.
7: 7 songs.
6: Le 7 migliori.
5: Di Globo Vintage.
6: Top Energy 80.
5: L'energia e il ritmo della musica.

0: tornano tra 30 minuti.
1: On Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: vestito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
3: Questa è la storia.
4: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

ascoltare DJ Osso su Globo Vintage ci sono in questo momento la signora Bolla, i coniugi Bersani, la contessa Ruffino, i fratelli Cancia, donna Folonari e l'arbitro Cinci Ripini.

0: DJ Osso, insieme al suo cortocircuito, torna tra poco qui su Globo Vintage e sentiremo delle belle.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Globo Vintage Meteo.
6: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Globo Vintage. L'anticiclone nella giornata di sabato continuerà a interessare il centro-sud, anche se il Lazio vivrà una fase un po' più variabile per infiltrazioni di aria umida in quota, con il passaggio di nuvole alte che proprio nella prima parte del giorno saranno anche associate a qualche improvviso piovasco, più probabile tra Reattino e Viterbese. Più sole e via via nel corso del pomeriggio. Ancora una giornata molto calda, con temperature che oscilleranno tra i 30 e 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Travimeteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Da 20 anni DJ Osso subiva orrende umiliazioni pubbliche. Durante e dopo l'ascolto di Cortocircuito, proprio quando il direttore di Globo Vintage apriva il dibattito sul mixatone.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile. Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
4: Senza interruzioni.
5: 7 songs.
4: Le 7 migliori
3: di Globo Vintage.
4: Euro Hits 90.
3: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.
4: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano domani alle 6 on Global Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: anche con zero anticipo e passaggio omaggio.
1: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
3: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Questa è la storia.
5: Doc, pronti a partire? Il flusso canalizzatore sta flussando. Inserisci coordinate per Globo Vintage. E andiamo a 88 miglia orarie, prima che DJ Osso faccia cortocircuito.

0: Fiora.
1: Quando DJ Osso ha trasmesso questo brano su Glovo Vintage, non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho visto cambiare le cose. Quello che sto cercando di dirvi è che se io la posso ascoltare e voi la potete ascoltare, tutto il mondo può ascoltare Glovo Vintage.

0: informazione di servizio. Volevo solo comunicarvi che DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Ciao ragazzi!
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
2: Allora che fa? Scarichi?
3: Ma scusi, ma mi dà del tu?
2: No, no, dicevo scarichi lei.
3: Ah, congiuntivo.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
5: Questa è la storia.
4: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
8: Ciao, ciao a tutti!
7: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
7: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
7: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
7: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
7: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Questa è la storia.
12: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
13: Natalie! Qualcosa!

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso

0: Giarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Ogni ora
0: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
1: 20 minuti anni 70,
0: 20 minuti anni 80
1: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 70.
1: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
3: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
4: The summer is mine.
0: Due ore con le canzoni che hanno

0: Giarena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Gli anni 80 erano
1: guardare Bim Bum Bam sperando che la tua letterina venisse letta da Juan e Paolo Bonolis.
7: La lettera che vi voglio leggere quest'oggi è una lettera estremamente completa e complessa, come vorremmo riceverne in questa nuova edizione di Bim Bum Bam. Lettera con dei disegni, con delle barzellette.
6: Che figata gli anni 80.
1: Che figata ancora oggi.
6: Vivi Liu.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Supermercati. Globo Vintage Meteo.
6: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Globo Vintage. Fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, su Lazio una giornata di sabato con un po' di variabilità in queste ore di passaggio, anche qualche occasionale piovasco sulla parte settentrionale della regione, dal pomeriggio via via più sole. Domenica tempo soleggiato dappertutto, cielo sereno poco nuvoloso e sempre giornate calde con massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
10: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza del...

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Gli anni 70 erano
0: fare il record al flipper e scrivere col pennarello il punteggio accanto al segnapunti.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta un film diventa il perfetto connubio tra azione e romanticismo. Questa è la storia della più grande pubblicità per la Marina Militare e un particolare modello di occhiali da sole.
2: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della Marina. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Il 18 settembre 1986 Top Gun atterra nelle sale italiane. Diretto da Tony Scott, il film fa decollare la carriera di Tom Cruise nel ruolo del carismatico pilota Pete Maverick Mitchell, gli arruolamenti nella Marina Militare Americana e le vendite dei Ray-Ban Aviator.
3: Mi scusi, tenente, c'è qualcosa che non va?
4: Sì, signora, i suoi dati sul MiG non sono molto precisi.
3: Ma davvero, tenente?
4: Beh, io giorni fa ho visto un MiG 28.
5: Noi?
4: Scusami, Bruce. Noi abbiamo visto un MiG che effettuava 4 accelerazioni G negative.
1: I produttori Jerry Bruckheimer e Dan Simpson volevano che Top Gun fosse un flash dance adattato ai piloti di caccia, replicandone l'adrenalina e il fascino visivo con il volo dei jet militari. La colonna sonora con hit come Danger Zone di Kenny Loggins diventa uno degli album più venduti dell'anno. La ballata Take My Breath Away dei Burling viene premiata con un Oscar a Giorgio Moroder, che torna a vincerne uno proprio dopo quello per Flashdance.
3: E c'è anche un'altra cosa, Maverick. C'è qualcosa di geniale nel tuo modo di volare, ma questo là dentro non te lo posso dire. Ho paura che in quell'aula tutti quanti se ne accorgano, invece io voglio che nessuno sappia che mi sono innamorata di te.
1: Ancora oggi Top Gun è uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta. Nel 2022 il sequel riporta il pubblico in sala dopo la pandemia, diventando uno dei maggiori incassi cinematografici di sempre.

0: Days Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.
2: The Key Man Obsession Part 1.

0: a tavola, è pronto!
1: Arriviamo!
2: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Globo Vintage Meteo.
4: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Fine settimana con l'anticiclone sulle nostre regioni centro-meridionali, su Lazio una giornata di sabato con un po' di variabilità in queste ore di passaggio, anche qualche occasionale piovasco sulla parte settentrionale della regione, dal pomeriggio via via più sole. Domenica tempo soleggiato dappertutto, cielo sereno poco nuvoloso e sempre giornate calde con massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Gli anni 90 erano
10: andare a letto tardi il venerdì per guardare Notte Horror in TV.
11: Non dovevate seppellirmi, non sono morto.
9: Che spettacolo gli anni 90.
10: Che spettacolo ancora oggi.
9: Vivili ora.
10: Vivili adesso.
9: Per te
10: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Club Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70.
1: 20 minuti anni 80.
0: E 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: anche da poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: La patente, per favore.
3: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
3: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
4: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
2: È una radio vintage senza fischi.
4: No, la rifaccio da capo.
2: È un vintage maschio senza raschio.
4: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
4: Stop!
2: Col fischio?
4: No!
2: Col caschio?
4: Nemmeno!
2: Va bene.
0: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
7: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Gli anni Ottanta erano
0: richiedere la propria canzone preferita alla radio per poi aspettare il momento esatto per premere

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Olio extravergine di oliva De Carolis, bottiglia da un litro, a soli 3,99 euro.
6: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Gli anni 70 erano
0: sincronizzare gli orologi aspettando l'ora esatta in TV o telefonando al 161.
7: Ore 19 e 18.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Da questo momento,
5: 20 minuti negli anni 80,
4: il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un decennio in cui i film per ragazzi conquistano il grande schermo. Questa è la storia di un'avventura che ha trasformato ogni spettatore in un giovane esploratore.
2: Prima devi fare la danza del ventre.
1: È il 20 dicembre del 1985 quando i Goonies arrivano nelle sale italiane. Prodotto da Steven Spielberg e diretto dal regista di Superman, Richard Donner, il film racconta di un gruppo di amici chiamati Goonies che scopre la mappa del tesoro del pirata Willy Lorbo, che li porterà a vivere un'indimenticabile avventura per salvare il loro quartiere dalla demolizione.
3: Willy Lorbo e i suoi uomini rimasero chiusi là sotto per 5 o 6 anni e ci misero i trabocchetti e chi tentava di entrare là dentro moriva.
1: Il titolo fa riferimento a Goon Docks, quartiere di Astoria dove vivono i protagonisti, e al termine in slang Goonie, con cui gli americani indicano una persona fessacchiotta.
3: Non lo dire, questo non lo dire mai. I Goonies non dicono mai la parola morte.
1: La riuscita del film è dovuta anche alle scenografie e agli effetti speciali. La creazione del personaggio di Sloth richiedeva 5 ore di trucco, mentre per il veliero Inferno fu costruito un vero galeone di 50 metri, utilizzando anche pezzi dell'attrazione dei Pirati dei Caraibi di Disneyland.
4: Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una bottiglia che sembrava vero vomito. Ho cominciato a fare dei versi così.
1: Con il suo mix di avventura, humor e momenti toccanti, i Goonies è considerato una pietra miliare del cinema degli anni Ottanta, continuando ad essere amato da vecchie e nuove generazioni per la sua capacità di far rivivere i momenti spensierati dell'infanzia.
3: Addio, Willy. Grazie.
0: Programmi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: disco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Supermercati. Globo Vintage Meteo.
6: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punti record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35, poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità. Qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: E te lo voglio di.
3: Cosa?
8: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: Gli anni 90 erano
1: collegarsi a internet con il modem 56K e aspettare minuti per caricare una pagina.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso. Disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
2: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
1: cortocircuito
2: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Gli anni 80 erano
2: comprare il Crystal Ball e scoprire che le bolle non venivano

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Gli anni 70 erano...
0: andare dal benzinaio per fare il pieno al motorino con la miscela.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
0: Da questo momento.
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
1: Globo Vintage Meteo.
6: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punti record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35, poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità. Qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think Big, become Big.
10: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: disco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Beat.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito in tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Cozze Italia a solo 98 centesimi al chilo.
7: Sognerai qui da noi nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Gli anni Ottanta erano
0: sperare di incontrare la ragazza che ti faceva battere il cuore alla fermata dell'autobus per chiederle se voleva uno strappo con il motorino.
8: Sai benissimo che non devi andare sul motorino.
9: Mamma, ti presento Mathieu.
8: E sei anche senza casco.
10: Ma signora, sono io.
8: Tu puoi stare zitto che guidi come un matto.
1: Che figata gli anni Ottanta.
0: Che figata ancora oggi. Vivi

0: disco si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza della musica suona

0: Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Club Vintage.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Gli anni 70 erano...
0: andare al cinema a vedere i film di arti marziali con Bruce Lee, anche quando l'attore era un suo sosia. Everybody was
5: Mito degli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28, vale dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza, 5 secondi per prendere le cuffie, 3 secondi per sbattere la testa contro il muro, più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage, 9 secondi per selezionare la musica, 3.000 dati megabyte.
3: Non mi può dare una mano lei?
0: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
1: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito.
3: Come umano lei?
0: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna,
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Supermercati. Globo Vintage Meteo.
6: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo umido protagonista nel Lazio nelle prossime ore, anche se le temperature iniziano a perdere qualche grado, insomma non tocchiamo punti record, non andiamo oltre i 34-35, ma sono sempre 34-35, poi appunto c'è anche il contributo dell'umidità. Qualche velatura, qualche nuvola di passaggio si fa vedere, ma senza particolari conseguenze. Domani giornata di sole con temperature sempre fino a 35 gradi, ma con un pochino meno di umidità. Per i dettagli anche sulla prossima settimana c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
0: Gli anni 90 erano
1: sfidare gli amici a Street Fighter 2 al bar sotto casa.
12: Round 1. Hadouken! Shoryuken!
0: Che spettacolo gli anni 90!
1: Che spettacolo ancora oggi!
0: Vivili ora!
1: Vivili adesso!
0: Per te
1: 20 minuti di anni

0: poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Allora, Venticia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice, entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
3: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
2: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo' pia via pannaffan che tanta strada sai.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena.

0: Giorgio Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia dell'AS Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Pasta garofalo, confezione da un chilo, a soli 1 euro e 39
5: centesimi. Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Gli anni 80 erano...
1: andare al cinema con il fidanzato, la fidanzata, ma non per guardare il film.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza della musica suona su

0: si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
1: Gli anni 70 erano
0: convincersi che Bud Spencer e Terence Hill fossero dei supereroi anche nella vita reale.
7: Perché? Altrimenti vi arrabbiate?
8: Siamo già arrabbiati.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta le pubblicità non davano l'idea di venderti qualcosa, ma sembrava si accontentassero di strapparti un sorriso o un'emozione. Questa è la storia di uno spot entrato nell'immaginario collettivo senza mai uscirne.
2: Io non ho mai provato Urrà.
3: Provalo, Urrà Saiba è tutto nuovo.
2: Ah sì?
3: Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato, ma se lo mordi scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema.
2: Io non ho mai provato Urrà.
3: Ma come non hai mai provato Urrà?
2: Urrà!
1: È il 1987 quando la nuova pubblicità degli Urrà Saiba irrompe tra i palinsesti televisivi. Il concept è semplicissimo. Un ventenne dall'aria poco sveglia con grandi occhiali da vista e un ciuffo a banana che gli conferisce il soprannome di Mr. Banana risponde alle domande di una voce fuori campo. In pochi giorni lo slogan diventa un tormentone. A domande come hai mai guidato un motorino oppure hai mai baciato una ragazza? Grandi e piccini rispondono io non ho mai provato Urrà.
2: Io non ho mai provato Urrà.
1: Ad interpretare questo storico spot è Fabio Bussotti. L'attore, allora 24enne, ha raccontato che le riprese durarono un intero pomeriggio e che servì 400 ciak per girare 4 diversi spot, ricompensati con 4 milioni di lire. Non siamo sicuri se gli Urrà Saiba siano ancora in commercio. Di sicuro, questo spot verrà ricordato per sempre da chi ha vissuto quell'epoca in cui uno slogan diventava una scusa per scherzare con gli amici.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Supermercati. Globo Vintage Meteo.
6: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Per la giornata di domenica nulla da segnalare. L'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con sole protagonista e con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Il termometro non andrà oltre i 34 gradi. Avremo dunque un caldo moderato. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Gli anni 90 erano
1: chiedere il permesso ai genitori per fare una telefonata interurbana.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Vintage Arena Extra Large.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
0: Vintage Arena. Ex

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di memoria pop,
0: i film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV,
1: gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici,
0: un viaggio nella cultura pop
1: che ti farà emozionare.
0: Retrogrammi,
1: pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage Arena Extra Large.
4: E vado.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Vintage Arena Extra Live.

0: Vintage Arena Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
0: Vintage Arena Extra.

0: Extra Large torna tra poco
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Ragazzi, a tavola, è pronto!
4: Arriviamo!
5: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
6: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Per la giornata di domenica nulla da segnalare. L'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con sole protagonista e con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, il termometro non andrà oltre i 34 gradi, avremo dunque un caldo moderato. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
7: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Tonno Riumare all'olio di oliva, 7 confezioni da 80 grammi a soli 6,99 euro.
12: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Vintage Arena, extra large.

0: Vintage Arena Extra Large torna domani su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Vaiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Vaiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
4: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.
6: I've heard people say that too much of an

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna,
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
0: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Vintage Fever Extra Large.
4: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
3: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Ragazzi, a tavola, è pronto!
5: Arriviamo!
6: Da oltre 50 anni siamo al tuo fianco e ti accompagniamo ogni giorno sulla tua tavola. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
0: Globo Vintage Meteo.
7: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile sul Lazio, una serata con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Per la giornata di domenica nulla da segnalare. L'alta pressione dominerà la scena meteorologica, dunque garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con sole protagonista e con cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Il termometro non andrà oltre i 34 gradi. Avremo dunque un caldo moderato. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
8: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Dem Supermercati, dal 21 agosto al 1 settembre, preparati a una convenienza XXL. Birra Peroni nastro azzurro, bottiglia da 62 centilitri a soli 99 centesimi.
5: Sognerai qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, become Big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: l'essenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Vintage.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione degli anni 80.
1: E la potenza del